0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made a six-figure deal.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Alle elezioni comunali 2026 il centrodestra ribalta i pronostici e si conferma a Venezia, dove il candidato civico Simone Venturini, supportato dai partiti della maggioranza di governo, trionfa con oltre il 52% delle preferenze sul rivale Andrea Martella. Successo conservatore anche a Reggio Calabria con il forzista Francesco Cannizzaro, mentre il centrosinistra tiene Salerno con Vincenzo De Luca, che

alla guida della sua città per la quinta volta in 30 anni. Vittoria progressista anche a Prato, Pistoia, Avellino e Chieti, ma a sorridere è la premier Giorgia Meloni, che sui social ironizza contro Alice Schlein. E anche oggi l'annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. La segretaria Dem non si lascia abbattere e rilancia la corsa alle politiche. Saremo competitivi, afferma. È di nuovo stallo tra Iran e Stati Uniti. L'accordo sarà grande e significativo o non ci sarà affatto, torna a minacciare il presidente americano Donald Trump. Da Teheran si fa sapere che la firma dell'intesa non è imminente come si auspicava nelle scorse ore. Restano sempre sul tavolo la questione nucleare, con l'Iran disposto a sospendere ma non a rinunciare all'arricchimento dell'uranio, e la gestione dello stretto di Hormuz. Intanto, secondo Axios, Washington sarebbe pronta a sostenere un'escalation di Israele contro Hezbollah in Libano. Solo nelle ultime 24 ore l'IDF ha colpito 70 obiettivi in tutto il paese. La Global Sumud Flotilla denuncia un attacco al proprio contingente di terra stanziato in Libia. L'allarme è stato lanciato su X. Sconosciuti al momento i responsabili degli attacchi. Le testimonianze parlano di veicoli non identificati che avrebbero travolto tende e persone, molte delle quali picchiate e costrette ad abbandonare le loro postazioni. Sono risultati entrambi negativi i due cooperanti italiani, un uomo e una donna rientrati dall'Uganda e sottoposti per precauzione ai test contro l'Ebola. Gli esami sono stati effettuati all'ospedale Sacco di Milano, dove sono stati ricoverati ieri e dove resteranno ancora sotto osservazione. I due sono risultati negativi anche alla malaria. Secondo quanto dichiarato dall'assessore al welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, tra le ipotesi considerate vi è quella di un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. È stata infatti riscontrata positività alla shigella in entrambi i soggetti. Chiudiamo con lo sport, che ci porta sulla terra rossa di Parigi. Esordisce stasera al Roland Garros Jannik Sinner. L'azzurro numero uno al mondo non sarà in campo prima delle 20:15 e sfiderà il francese Clément Tabour. Pronti a giocare anche Luciano Dardari, Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto, mentre ieri Flavio Cobolli ha passato il primo turno vincendo in 3 set il derby tutto italiano con Andrea Pellegrino. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come somministrare un farmaco al nostro micio? Compresse, pillole. Appoggiamole sul polpastrello inumidito del dito indice e rapidamente introduciamola in fondo alla bocca del gatto, che istintivamente deglutirà e ingerirà così il farmaco. Premiamolo poi con un bocconcino delizioso che gli faccia abbinare il farmaco a qualcosa di gratificante. Un'altra possibilità può essere quella di nascondere la pillola in una pallina di burro con un po' di pasta di acciughe. Il burro scivola in gola ed è deglutito spontaneamente. Sciroppi, gocce. Si possono spruzzare direttamente lateralmente in bocca dopo averli aspirati in una siringa senza ago. È opportuno farci aiutare da qualcuno che tenga fermo il gatto mentre noi posizioniamo la siringa nella parte laterale della bocca e introduciamo lentamente il farmaco liquido. Anche in questo caso il premio deve essere proposto immediatamente. Paste, gel orale. La somministrazione è identica a quella dei farmaci liquidi. L'unica differenza sta nel fatto che questi sono già contenuti in siringhe. Se la via orale risulta di difficile attuazione, un'altra possibilità per dargli la medicina è di spalmarla sull'arto anteriore in modo che il gatto si lecchi e la ingerisca. Lo svantaggio di questa pratica è che non sappiamo quale sia con precisione la dose ingerita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: L'ansia da separazione. Le vacanze, così come la vita quotidiana che ci costringono ad assenze da casa, portano con sé piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato molti sensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. L'esercito statunitense ha condotto attacchi per autodifesa contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz, a renderlo noto la CNN citando il comando centrale USA. I raid americani, mentre è in vigore un cessate il fuoco e sono in corso i negoziati per porre fine alla guerra, un'intesa

0: grandiosa o niente, ha avvertito il presidente americano Trump, che ha ribadito l'intenzione di distruggere l'uranio arricchito di Teheran. La Repubblica Islamica parla di progressi nei negoziati, ma chiarisce che l'accordo non è imminente. Mediatori al lavoro in Qatar e anche in Cina. Il centrodestra tiene quasi ovunque, vince a Venezia e trionfa a Reggio Calabria. Il centrosinistra non raggiunge le percentuali sperate nella sfida delle amministrative 2026, che rappresenta l'ultima tornata elettorale prima delle politiche, netto il calo dell'affluenza, che con il 60% scende di 5 punti rispetto alle precedenti elezioni. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza la premier Meloni. A Salerno Vincenzo De Luca, sindaco per la quinta volta. Il centrosinistra vince anche a Mantova, Prato e Pistoia. Sono risultati entrambi negativi due cooperanti italiani, un uomo e una donna, rientrati dall'Uganda e sottoposti per precauzione ai test contro l'Ebola. Gli esami sono stati effettuati all'ospedale Sacco di Milano, dove sono stati ricoverati ieri e dove resteranno ancora sotto osservazione. I due sono risultati negativi anche alla malaria. Il calcio, rivoluzione in casa Milan all'indomani della mancata qualificazione in Champions. Via al tecnico Allegri e i dirigenti Furlani, Itare e Moncada. Un fallimento inequivocabile e tempo di una profonda da riorganizzazione dell'area sportiva del club, si legge nel comunicato della proprietà americana. I rossoneri cercano un allenatore sul modello Fabregas, mentre per Allegri è calda la pista Napoli dopo l'addio di Antonio Conte. Il tennis, stasera il debutto di Jannik Sinner a Roland Garros contro il francese Tabor. Già al secondo turno Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si è aggiudicato il derby azzurro con Andrea Pellegrino. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Hey, I think she knows it, but I'ma show it, show it off. Hey,

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il centrodestra tiene quasi ovunque, vince a Venezia e trionfa Reggio Calabria. Il centrosinistra non raggiunge le percentuali sperate nella sfida delle amministrative 2026, che rappresenta l'ultima tornata elettorale prima delle politiche. Netto il calo dell'affluenza, che con il 60% scende di 5 punti rispetto alle precedenti elezioni. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. A Salerno vince De Luca, sindaco per la quinta volta. Il centrosinistra stravince anche a Mantova, Prato e Pistoia. L'esercito statunitense ha condotto attacchi per autodifesa contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz, a renderlo noto la CNN citando il comando centrale USA. I raid americani, mentre in vigore un cessate il fuoco e sono in corso i negoziati per porre fine alla guerra, un'intesa grandiosa o niente, ha avvertito il presidente americano Trump, che ha ribadito l'intenzione di distruggere l'uranio arricchito di Teheran. La Repubblica Islamica parla di progressi nei negoziati, ma chiarisce che l'accordo non è imminente. Mediatori al lavoro in Qatar e anche in Cina. Sono risultati entrambi negativi due cooperanti italiani, un uomo e una donna, rientrati dall'Uganda e sottoposti per precauzione ai test contro l'Ebola, gli esami effettuati all'ospedale Sacco di Milano, dove sono stati ricoverati ieri e dove resteranno ancora sotto osservazione. I due sono risultati negativi anche alla malaria. Il calcio, rivoluzione in casa Milan all'indomani della mancata qualificazione alla Champions League. Via il tecnico Allegri e i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. Un fallimento inequivocabile. È tempo di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club, si legge nel comunicato della proprietà americana. I rossoneri cercano un allenatore sul modello Fabregas, mentre per Allegri è calda la pista Napoli dopo l'addio di Antonio Conte. Gattuso verso la Lazio, per Sarri probabile l'Atalanta. Il tennis, stasera al debutto di Yannick Sinner a Roland Garros contro il francese Tabor. Già al secondo turno Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si è aggiudicato il derby azzurro con Andrea Pellegrino. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il centrodestra tiene quasi ovunque, vince a Venezia e trionfa Reggio Calabria. Il centrosinistra non raggiunge le percentuali sperate nella sfida delle amministrative 2026, che rappresenta l'ultima tornata elettorale prima delle politiche. Netto il calo dell'affluenza, che con il 60% scende di 5 punti rispetto alle precedenti elezioni. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. A Salerno vince De Luca, sindaco per la quinta volta. Il centrosinistra vince anche a Mantova, Prato e Pistoia. L'esercito statunitense ha condotto attacchi per autodifesa contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz, a renderlo noto la CNN citando il comando centrale USA. I raid americani, mentre in vigore un cessate il fuoco e sono in corso i negoziati per porre fine alla guerra, un'intesa grandiosa o niente, ha avvertito il presidente americano Trump, che ha ribadito l'intenzione di distruggere l'uranio arricchito di Teheran. La Repubblica Islamica parla di progressi nei negoziati, ma chiarisce che l'accordo non è imminente. Mediatori al lavoro in Qatar e anche in Cina. Sono risultati entrambi negativi due cooperanti italiani, un uomo e una donna, rientrati dall'Uganda e sottoposti per precauzione ai test contro l'Ebola. Gli esami effettuati all'ospedale Sacco di Milano, dove sono stati ricoverati ieri e dove resteranno ancora sotto osservazione. I due sono risultati negativi anche alla malaria. Il calcio, rivoluzione in casa Milan all'indomani della mancata qualificazione alla Champions League. Via il tecnico Allegri e i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. Un fallimento inequivocabile. È tempo di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club, si legge nel comunicato della proprietà americana. I rossoneri cercano un allenatore sul modello Fabregas, mentre per Allegri è calda la pista Napoli dopo l'addio di Antonio Conte. Gattuso verso la Lazio, per Sarri probabile l'Atalanta. Il tennis, stasera al debutto di Yannick Sinner a Roland Garros contro il francese Tabor. Già al secondo turno Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si è aggiudicato il derby azzurro con Andrea Pellegrino. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il centrodestra tiene quasi ovunque, vince a Venezia e trionfa Reggio Calabria. Il centrosinistra non raggiunge le percentuali sperate nella sfida delle amministrative 2026, che rappresenta l'ultima tornata elettorale prima delle politiche. Netto il calo dell'affluenza, che con il 60% scende di 5 punti rispetto alle precedenti elezioni. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. A Salerno vince De Luca, sindaco per la quinta volta. Il centrosinistra vince anche a Mantova, Prato e Pistoia. L'esercito statunitense ha condotto attacchi per autodifesa contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz, a renderlo noto la CNN citando il comando centrale USA. I raid americani, mentre in vigore un cessate il fuoco e sono in corso i negoziati per porre fine alla guerra, un'intesa grandiosa o niente, ha avvertito il presidente americano Trump, che ha ribadito l'intenzione di distruggere l'uranio arricchito di Teheran. La Repubblica Islamica parla di progressi nei negoziati, ma chiarisce che l'accordo non è imminente. Mediatori al lavoro in Qatar e anche in Cina. Sono risultati entrambi negativi due cooperanti italiani, un uomo e una donna, rientrati dall'Uganda e sottoposti per precauzione ai test contro l'Ebola, gli esami effettuati all'ospedale Sacco di Milano, dove sono stati ricoverati ieri e dove resteranno ancora sotto osservazione. I due sono risultati negativi anche alla malaria. Il calcio, rivoluzione in casa Milan all'indomani della mancata qualificazione alla Champions League. Via il tecnico Allegri e i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. Un fallimento inequivocabile. È tempo di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club, si legge nel comunicato della proprietà americana. I rossoneri cercano un allenatore sul modello Fabregas, mentre per Allegri è calda la pista Napoli dopo l'addio di Antonio Conte. Gattuso verso la Lazio, per Sarri probabile l'Atalanta. Il tennis, stasera al debutto di Yannick Sinner a Roland Garros contro il francese Tabor. Già al secondo turno Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si è aggiudicato il derby azzurro con Andrea Pellegrino. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, è stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni accoltellato questa mattina nella loro abitazione a Napoli. L'uomo di 35 anni deve rispondere di tentato omicidio e lesioni personali aggravati dall'uso di un'arma, oltre a lesioni a esercente la professione sanitaria per l'aggressione ai danni di un'infermiera del 118 intervenuta sul posto per soccorrere il ragazzo. Indagano sull'accaduto i carabinieri della compagnia Napoli Stella. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, rilancia una strategia per l'Italia basata su industria, scuola e nucleare. Chiede un patto con i sindacati contro i contratti pirata e un piano di formazione sull'intelligenza artificiale nelle scuole superiori. Sottolinea la necessità di difendere la manifattura per proteggere il Made in Italy e la crescita del paese. Invoca infine l'accelerazione sul ritorno nucleare per garantire autonomia energetica. Alta tensione tra Iran e Stati Uniti dopo le dichiarazioni della guida suprema Mojtaba Khamenei, che avverte che i paesi della regione non faranno più da scudo alle basi americane. Washington conferma nuovi raid di autodifesa nel sud dell'Iran contro obiettivi militari. Teheran promette una risposta durissima oltre la regione. In Libano si continua a combattere con almeno 12 morti negli attacchi israeliani nel sud del paese. Calcio, lo scossone in casa Milan con l'esonero di Max Allegri e l'addio di Antonio Conte al Napoli danno il via al valzer delle panchine. Sentiamo.
3: A poche ore dalla fine del campionato è partito ufficialmente il valzer delle panchine. A scatenarlo il Milan dopo la rivoluzione di Gerry Cardinale per il fallimento dell'obiettivo Champions. Via tutta la dirigenza ma anche Max Allegri, che lascia così il diavolo dopo una sola stagione. Per il tecnico livornese si apre la pista Napoli, che ha salutato ufficialmente Antonio Conte, tentato da un ritorno alla guida della nazionale. Il club partenopeo ha sfumato l'obiettivo Maurizio Sarri, prossimo a ricongiungersi con Cristiano Giuntoli all'Atalanta, sta valutando anche altri profili come Vincenzo Italiano, mentre la Lazio è pronta a ripartire con Gennaro Gattuso. La Juventus, che come il Milan ha bucato l'ingresso tra le prime quattro, proseguirà il rapporto con Luciano Spalletti. Un profilo alla Fabregas, quello che stanno invece cercando i rossoneri. Xavi e Iraola, i nomi in poll.
2: E con questo per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche

anche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come prendersi cura della cute dei nostri amici a quattro zampe? Osservare la cute del proprio animale domestico è molto importante e ogni momento può essere quello buono per farlo. Mentre si è fuori in passeggiata con lui, durante la spazzolatura, ma anche quando lo stiamo coccolando seduti comodamente sul divano. La pelle è un organo di fondamentale importanza in quanto svolge la funzione di barriera tra l'ambiente esterno e l'organismo dell'animale, proteggendone ossa, muscoli e organi interni. Ma la pelle non si limita ad offrire protezione all'organismo. Grazie alle sue terminazioni nervose, essa è in grado di rilevare le sensazioni di dolore, oltre che fenomeni come vibrazioni e variazioni di temperatura. Controllare il proprio animale e i suoi comportamenti è il modo più semplice ed efficace per accorgersi di eventuali problematiche. Arrossamenti cutanei, prurito, secchezza della pelle o desquamazione sono alcuni dei segnali che possono far sospettare che il nostro amico soffra di qualche disturbo.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, è stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni accoltellato questa mattina nella loro abitazione a Napoli. L'uomo di 35 anni deve rispondere di tentato omicidio e lesioni personali aggravati dall'uso di un'arma, oltre a lesioni a esercente la professione sanitaria per l'aggressione ai danni di un'infermiera del 118 intervenuta sul posto per soccorrere il ragazzo. Indagano sull'accaduto i carabinieri della compagnia Napoli Stella. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, rilancia una strategia per l'Italia basata su industria, scuola e nucleare. Chiede un patto con i sindacati contro i contratti pirata e un piano di formazione sull'intelligenza artificiale nelle scuole superiori. Sottolinea la necessità di difendere la manifattura per proteggere il Made in Italy e la crescita del paese. Invoca infine l'accelerazione sul ritorno nucleare per garantire autonomia energetica. Alta tensione tra Iran e Stati Uniti dopo le dichiarazioni della guida suprema Mojtaba Khamenei, che avverte che i paesi della regione non faranno più da scudo alle basi americane. Washington conferma nuovi raid di autodifesa nel sud dell'Iran contro obiettivi militari. Teheran promette una risposta durissima oltre la regione. In Libano si continua a combattere con almeno 12 morti negli attacchi israeliani nel sud del paese. Calcio, lo scossone in casa Milan con l'esonero di Max Allegri e l'addio di Antonio Conte al Napoli danno il via al valzer delle panchine. Sentiamo.
3: A poche ore dalla fine del campionato è partito ufficialmente il valzer delle panchine. A scatenarlo il Milan dopo la rivoluzione di Gerry Cardinale per il fallimento dell'obiettivo Champions. Via tutta la dirigenza ma anche Max Allegri, che lascia così il diavolo dopo una sola stagione. Per il tecnico livornese si apre la pista Napoli, che ha salutato ufficialmente Antonio Conte, tentato da un ritorno alla guida della nazionale. Il club partenopeo ha sfumato l'obiettivo Maurizio Sarri, prossimo a ricongiungersi con Cristiano Giuntoli all'Atalanta, sta valutando anche altri profili come Vincenzo Italiano, mentre la Lazio è pronta a ripartire con Gennaro Gattuso. La Juventus, che come il Milan ha bucato l'ingresso tra le prime quattro, proseguirà il rapporto con Luciano Spalletti. Un profilo alla Fabregas, quello che stanno invece cercando i rossoneri. Xavi e Iraola, i nomi in polla.
2: E con questo per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, è stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni accoltellato questa mattina nella loro abitazione a Napoli. L'uomo di 35 anni deve rispondere di tentato omicidio e lesioni personali aggravati dall'uso di un'arma, oltre a lesioni a esercente la professione sanitaria per l'aggressione ai danni di un'infermiera del 118 intervenuta sul posto per soccorrere il ragazzo. Indagano sull'accaduto i carabinieri della compagnia Napoli Stella. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, rilancia una strategia per l'Italia basata su industria, scuola e nucleare. Chiede un patto con i sindacati contro i contratti pirata e un piano di formazione sull'intelligenza artificiale nelle scuole superiori. Sottolinea la necessità di difendere la manifattura per proteggere il Made in Italy e la crescita del paese. Invoca infine l'accelerazione sul ritorno nucleare per garantire autonomia energetica. Alta tensione tra Iran e Stati Uniti dopo le dichiarazioni della guida suprema Mojtaba Khamenei, che avverte che i paesi della regione non faranno più da scudo alle basi americane. Washington conferma nuovi raid di autodifesa nel sud dell'Iran contro obiettivi militari. Teheran promette una risposta durissima oltre la regione. In Libano si continua a combattere con almeno 12 morti negli attacchi israeliani nel sud del paese. Calcio, lo scossone in casa Milan con l'esonero di Max Allegri e l'addio di Antonio Conte al Napoli danno il via al valzer delle panchine. Sentiamo.
3: A poche ore dalla fine del campionato è partito ufficialmente il valzer delle panchine. A scatenarlo il Milan dopo la rivoluzione di Gerry Cardinale per il fallimento dell'obiettivo Champions. Via tutta la dirigenza ma anche Max Allegri, che lascia così il diavolo dopo una sola stagione. Per il tecnico livornese si apre la pista Napoli, che ha salutato ufficialmente Antonio Conte, tentato da un ritorno alla guida della nazionale. Il

0: club partenopeo sfumato l'obiettivo Maurizio Sarri, prossimo a ricongiungersi con Cristiano Giuntoli all'Atalanta, sta valutando anche altri profili come Vincenzo Italiano, mentre la Lazio è pronta a ripartire con Gennaro Gattuso. La Juventus, che come il Milan ha bucato l'ingresso tra le prime quattro, proseguirà il rapporto con Luciano Spalletti. Un profilo alla Fabregas, quello che stanno invece cercando i rossoneri. Xavi e Iraola, i nomi in polla.
1: E con questo per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente per non dare l'impressione

0: ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura agli esteri, in Belgio questa mattina un treno ha investito uno scuolabus a un passaggio livello a Buggenhout nelle Fiandre orientali. Secondo le autorità, nell'impatto sono morti due bambini, un autista e un accompagnatore, mentre altre due persone sono rimaste gravemente ferite. Il passaggio livello risultava chiuso al momento della collisione, ma la dinamica è ancora sotto indagine. Il ministro della mobilità ha definito la vicenda una tragedia, annunciando accertamenti e l'analisi delle immagini disponibili. La Commissione europea accusa la Russia di voler diffondere paura e destabilizzazione con le minacce rivolte a Kiev e ai civili. La portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna afferma che Mosca sta reagendo con intimidazioni perché sta perdendo sul campo di battaglia. L'Unione europea ribadisce la propria presenza e operatività nella capitale ucraina, definendo inaccettabili le minacce. È stato inoltre convocato l'incaricato d'affari russo per ribadire la posizione ufficiale di Bruxelles. La politica, alle elezioni amministrative, il centrodestra si afferma in gran parte delle città con vittorie a Venezia e Reggio Calabria. A Venezia Simone Venturini vince al primo turno, mentre a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ottiene il 71,5%. Il centrosinistra si consolida invece a Salerno con Vincenzo De Luca, eletto per la quinta volta, e successi anche a Mantova, Prato e Pistoia. Affluenza in calo al 60%, 5 punti in meno rispetto alla tornata precedente. Calcio, va spedito il Napoli verso la nuova guida tecnica. Dopo l'addio di Antonio Conte, il presidente degli Azzurri, Aurelio De Laurentiis, ha già scelto il suo successore. È Vincenzo Italiano, reduce da due ottime stagioni al Bologna, che ha già comunicato l'addio al club rossoblù. Il patron del Napoli e l'allenatore si sono incontrati a Roma, presenti anche Giovanni Manna, DS dei Partenopei, e Fali Ramadani, agente di Italiano. Si lavora sulla durata del contratto, che dovrebbe essere di 2 anni, e sull'intesa economica. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il taglio delle unghie nel gatto. Il gatto possiede unghie retrattili a crescita continua, che mantiene in buone condizioni affilandole sui tronchi degli alberi o, in mancanza di questi, sui mobili di casa. I gatti che non hanno l'opportunità di uscire all'aperto possono provocare danni in casa. A ciò si può in parte ovviare lasciando a disposizione del gatto appositi graffiatoi, ma anche accorciando periodicamente la punta delle unghie. Se eseguito correttamente, il taglio delle unghie è indolore. Si dovrà avere l'avvertenza di non tagliare la parte rosa dove sono situati i vasi sanguigni e nervi. Si deve impiegare un apposito tagliaunghie per gatti. Osservando da vicino, si vede chiaramente la differenza tra la parte rosa e quella bianca, senza vasi, che può essere tagliata a un paio di millimetri di distanza dalla parte vascolarizzata. Se il gatto è restio a farsi fare questo trattamento, è possibile tagliare solo una o

0: due unghie al giorno, fino a completare l'operazione. Si può anche approfittare del momento in cui il gatto è addormentato, agendo con molta delicatezza.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Il tennis comincia stasera il cammino di Jannik Sinner a Roland Garros. Il numero uno al mondo debutterà non prima delle 20:15 contro il francese Clément Tabour, 171esimo nella classifica ATP. Già al secondo turno Matteo Berrettini

0: Frattini, che affronterà un altro francese, Rinderknecht, e Flavio Cobolli, che dopo aver battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrino, se la vedrà con il cinese Yibing. Il calcio, a poche ore dalla fine del campionato, è partito ufficialmente il valzer delle panchine. A scatenarlo il Milan dopo la rivoluzione di Gerry Cardinale per il fallimento dell'obiettivo Champions. Via tutta la dirigenza, ma anche Max Allegri, che lascia così il diavolo dopo una sola stagione. Un profilo alla Fabregas, quello che stanno cercando i rossoneri. Xavi e Reola, i nomi in polla. Per il tecnico livornese si apre invece la pista Napoli, che sta valutando anche altri profili come quello di Vincenzo Italiano, mentre la Lazio è pronta a ripartire con Gennaro Gattuso. Sospiro di sollievo per l'Argentina e per Lionel Messi. Le condizioni dell'attaccante tenevano col fiato sospeso l'intera nazione dopo la sostituzione di lunedì per via di un problema alla coscia sinistra durante una partita del suo club, l'Inter Miami. Sottoposto agli esami strumentali non sono emerse lesioni. L'Argentina esordirà al mondiale il 17 giugno con l'Algeria. Il basket, i New York Knicks tornano alle finali NBA per la prima volta da 27 anni, dopo aver battuto i Cleveland Cavaliers 130-93 e completato la serie con un netto 4-0. L'ultima volta che avevano raggiunto le finali di NBA era il 1999, quando poi le persero contro i San Antonio Spurs. In finale i Knicks dovranno giocarsela con Oklahoma City, campione in carica, o con i texani della stella Victor Wembanyama. Thunder e Spurs si stanno giocando l'altra semifinale e sono 2-2. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: baby.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: di...
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Proseguono i contatti tra Stati Uniti e Iran per arrivare a un'intesa sullo sblocco di 24 miliardi di dollari in fondi iraniani congelati. Secondo fonti vicine ai negoziati, Teheran chiede che almeno metà della cifra venga resa disponibile subito dopo l'accordo. Le discussioni, favorite anche dalla visita in Qatar del presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, sarebbero state definite costruttive. Intanto però cresce di nuovo la tensione. Il ministro degli esteri iraniano accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco nella regione di Hormozgan e promette che le aggressioni non resteranno senza risposta. Tragedia questa mattina a Bughenout, nelle Fiandre orientali, dove un treno ha travolto uno scuolabus a un passaggio a livello, causando la morte di 4 persone, tra cui 2 bambini di 12 e 15 anni. A perdere la vita anche l'autista del mezzo e un accompagnatore. 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le autorità belghe, il passaggio a livello era regolarmente chiuso al momento dello schianto. Aperta un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'incidente. Cordoglio anche dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha parlato di una tragedia

0: che mette in lutto tutta l'Europa. Torniamo in Italia, il governo non intende indietreggiare di un solo millimetro. Giorgia Meloni rilancia l'azione dell'esecutivo intervenendo all'assemblea di Confindustria. La premier ha rivendicato i risultati economici dell'Italia sottolineando il record dell'export a quota 643 miliardi e ha attaccato l'Unione Europea definendola un gigante burocratico che frena competitività e crescita. Meloni ha poi confermato l'obiettivo di approvare entro l'estate la legge delega per il ritorno del nucleare in Italia. Andrea Del Mastro delle Vedove ha invece parlato davanti alla Commissione Antimafia sul caso della Bisteccheria d'Italia, la società gestita insieme alla figlia del ristoratore Mauro Caroccia, arrestato per riciclaggio. L'ex sottosegretario alla giustizia ha dichiarato di non sapere se sia indagato e ha spiegato di non aver mai ricevuto segnalazioni sull'antiriciclaggio. Se avessi saputo mi sarei fermato subito, ha detto, definendo la vicenda un'imperdonabile leggerezza politica. In chiusura, la MotoGP Pramac Racing ha annunciato l'ingresso di Ross Brawn nel consiglio d'amministrazione come consulente strategico del team principal Paolo Campinotti, una figura storica del motorsport mondiale, protagonista dei successi di Benetton, Ferrari e Mercedes. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È possibile osservare, soprattutto nei cani, meno frequentemente nei gatti, la comparsa di un comportamento materno nelle femmine e di segni esteriori tipici di una gravidanza. Si ritiene che tale fenomeno sia imputabile ad uno squilibrio ormonale. L'evento è preceduto da particolari manifestazioni comportamentali da parte della nostra amica, che si attiva per allestire un luogo in cui partorire. Assume atteggiamenti materni nei confronti di oggetti di varia natura, diventa irrequieta e si lambisce insistentemente i capezzoli. Nella fase acuta del fenomeno presenta distensione dell'addome, abbattimento o irrequietezza, raspa il terreno, scarso appetito, aumento di volume delle mammelle con secrezione di liquido siero, brunastro o latte. Per contrastare tale situazione è opportuno cercare di impedire la stimolazione delle mammelle, mettendole un collare elisabettiano e applicando degli impacchi freddi in loco. Dal punto di vista farmacologico è consigliabile l'utilizzazione di determinati farmaci dietro consiglio veterinario. Questi farmaci generalmente sono in grado di ridurre la durata delle manifestazioni correlate, che, peraltro, possono risolversi spontaneamente nel giro di un paio di settimane.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Proseguono i contatti tra Stati Uniti e Iran per arrivare a un'intesa sullo sblocco di 24 miliardi di dollari in fondi iraniani congelati. Secondo fonti vicine ai negoziati, Teheran chiede che almeno metà della cifra venga resa disponibile subito dopo l'accordo. Le discussioni, favorite anche dalla visita in Qatar del presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, sarebbero state definite costruttive. Intanto però cresce di nuovo la tensione. Il ministro degli esteri iraniano accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco nella regione di Hormozgan e promette che le aggressioni non resteranno senza risposta. Tragedia questa mattina a Bugenhout, nelle Fiandre orientali, dove un treno ha travolto uno scuolabus a un passaggio a livello, causando la morte di 4 persone, tra cui 2 bambini di 12 e 15 anni. A perdere la vita anche l'autista del mezzo e un accompagnatore. 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le autorità belghe, il passaggio a livello era regolarmente chiuso al momento dello schianto. Aperta un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'incidente. Cordoglio anche dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha parlato di una tragedia che mette in lutto tutta l'Europa. Torniamo in Italia. Il governo non intende indietreggiare di un solo millimetro. Giorgia Meloni rilancia l'azione dell'esecutivo intervenendo all'assemblea di Confindustria. La premier ha rivendicato i risultati economici dell'Italia, sottolineando il record dell'export a quota 643 miliardi, e ha attaccato l'Unione europea definendola un gigante burocratico che frena competitività e crescita. Meloni ha poi confermato l'obiettivo di approvare entro l'estate la legge delega per il ritorno del nucleare in Italia. Andrea Del Mastro delle Vedove ha invece parlato davanti alla Commissione Antimafia sul caso della Bisteccheria d'Italia, la società gestita insieme alla figlia del ristoratore Mauro Caroccia, arrestato per riciclaggio. L'ex sottosegretario alla giustizia ha dichiarato di non sapere se sia indagato e ha spiegato di non aver mai ricevuto segnalazioni sull'antiriciclaggio. Se avessi saputo mi sarei fermato subito, ha detto, definendo la vicenda un'imperdonabile leggerezza politica. In chiusura, la MotoGP. Pramac Racing ha annunciato l'ingresso di Ross Brawn nel consiglio d'amministrazione come consulente strategico del team principal Paolo Campinotti, una figura storica del motorsport mondiale, protagonista dei successi di Benetton, Ferrari e Mercedes. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne arrestato dopo i fatti del 16 maggio scorso, quando sulla via Emilia ha investito 7 persone, tentando poi di colpirne una con un coltello. L'uomo è accusato di strage e lesioni aggravate. La richiesta è stata avanzata al GIP, che dovrà decidere se disporre l'accertamento con la formula dell'incidente probatorio. Secondo la difesa, gli investigatori avrebbero preso in considerazione anche precedenti patologie psichiatriche diagnosticate nel 2023 dal centro di salute mentale di Castelfranco. Nuovi interrogatori nelle prossime ore nell'inchiesta sul presunto duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte a Pietracatella in provincia di Campobasso dopo un avvelenamento da ricina. Saranno ascoltati anche Gianni Di Vita e la figlia Alice, sopravvissuti alla tragedia dello scorso Natale. L'inchiesta della procura di Larino resta aperta contro ignoti per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dall'uso di veleno. Gli investigatori stanno incrociando testimonianze, analisi tossicologiche e dati emersi dai dispositivi elettronici sequestrati. Passiamo agli esteri. In Spagna continua a far discutere l'inchiesta che coinvolge l'ex premier socialista José Luis Rodríguez Zapatero, indagato per traffico di influenze e altri reati legati al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Il governo di Pedro Sánchez continua a difendere il principio della presunzione di innocenza. La portavoce dell'esecutivo Elma Saiz ha ribadito fiducia nella giustizia e difeso la trasparenza dell'operazione. Secondo gli investigatori, Zapatero avrebbe avuto un ruolo in accordi economici legati al Venezuela. L'ex premier ha respinto tutte le accuse comparate

0: era davanti al Tribunale Nazionale il prossimo 2 giugno. Maggio con temperature da agosto in gran parte d'Europa. In Francia le autorità parlano di almeno 7 morti legati all'ondata di caldo, mentre nel Regno Unito si registra il maggio più caldo di sempre con quasi 35 gradi a Londra. In Italia salgono a 15 le città da bollino arancione con Firenze che si prepara all'allerta rossa. Le autorità sanitarie invitano a evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e limitare l'attività fisica all'aperto. In chiusura al Giro d'Italia, Jonas Vingegaard continua a dominare la corsa rosa, conquistando anche la 16ª tappa da Bellinzona a Cary in Svizzera. Il danese ha attaccato sull'ultima salita, staccando tutti e consolidando la maglia rosa. Per lui è la quarta vittoria in questa edizione del Giro. Alle sue spalle Felix Galle e Jai Hindley, mentre perde terreno Giulio Pellizzari. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Vacanze insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente diffusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere adeguati allo scopo. È utile prenotare con anticipo per avere la miglior possibilità di scelta. Occorre tener presente che in alcuni hotel gli animali sono benvenuti, ma non è consentito l'accesso al ristorante. Se amate le passeggiate nei boschi, tenete presente che la bella stagione è il periodo della flora e della fauna, che potrebbero incuriosire il vostro cane, ma potrebbero costituire un pericolo per lui, come funghi, rettili o insetti. Se scegliete una meta di mare, preoccupatevi che il vostro cane disponga di una zona fresca e ombreggiata. Se avete sperimentato che ama l'acqua e si bagna volentieri nelle onde del mare, accertatevi che ci siano in zona spiagge che permettono l'accesso agli animali e non dimenticate di sottoporlo ad abbondante doccia di acqua dolce per eliminare il salino che insieme al calore del sole potrebbe recare disturbi al suo mantello.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
3: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene

0: per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori, delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The only thing that helps is dust. Just stay away from you. Poison to my heart.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

benefici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.